0: Waking up to a bright summer Tuesday with the perfect blend of deep house and electro swing. Keep your morning moving with La Mix Radio. Summer energy and motion. With Matt. Be deep, Sensafine. Greeting the day with rhythm. La Mix Radio. Together with you.
1: Io ti sento, la tua voce mi chiama, mi porta via. In un mondo lontano dove il tempo non esiste.